0: Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Laudum Celebrationem.
1: Fin de iesund, ebma descund.
0: Cat chorus Rome jubilate Deo. Canticis aptavit modus Alberico Vitalini.

0: Oremos. Omnipotens sempiterne Deus, qui dispersa congregas et congregata conservas, ad gregem filii tui placatus intende, ut quos unum sacrabit baptisma, eos et fidei iungant integritas, et vinculum societ caritatis. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Geremia, in quell'anno, all'inizio del regno di Sedecia, re di Giuda, nell'anno quarto, nel quinto mese, Anania, figlio di Azzur, il profeta di Gabaon, mi riferì nel tempio del Signore, sotto gli occhi dei sacerdoti di tutto il popolo. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, io romperò il giogo del re di Babilonia. Entro due anni farò ritornare in questo luogo tutti gli arredi del Tempio del Signore che Nabucodonosor, re di Babilonia, prese da questo luogo e portò in Babilonia. Farò ritornare in questo luoco, oracolo del Signore, Jeconia, figlio di Joachim, re di Giuda, con tutti i deportati di Giuda che andarono a Babilonia, poiché romperò il giogo del re di Babilonia. Il profeta Geremia rispose al profeta Anania, sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo che stavano nel tempio del Signore. Il profeta Geremia disse, «Così sia, così faccia il Signore. Voglio il Signore realizzare le cose che hai profetizzato, facendo ritornare gli arredi nel tempio e da Babilonia tutti i deportati. Tuttavia, ascolta ora la parola che sto per dire a te e a tutto il popolo. I profeti che furono prima di me e di te, dei tempi antichi, profetizzarono guerra, fame e peste contro molti paesi e regni potenti. Il profeta invece che profetizza la pace sarà riconosciuto come profeta mandato veramente dal Signore soltanto quando la sua parola si realizzerà. Allora il profeta Anania strappò il giogo dal collo del profeta Geremia, lo ruppe e disse a tutto il popolo, «Così dice il Signore, a questo modo io romperò il giogo di Nabucodonosor, re di Babilonia, entro due anni sul collo di tutte le nazioni». Il profeta Geremia se ne andò per la sua strada. Dopo che il profeta Anania ebbe rotto il giogo che il profeta Geremia portava sul collo, fu rivolta a Geremia questa parola del Signore. Va e riferisci ad Anania, così dice il Signore, tu hai rotto un giogo di legno, ma io al suo posto ne farò uno di ferro. Infatti, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, pongo un giogo di ferro sul collo di tutte queste nazioni perché siano soggette a Nabucodonosor, re di Babilonia, e lo servano. Persino le bestie selvatiche gli consegno. Allora il profeta Geremia disse al profeta Anania, ascolta Anania, il Signore non ti ha mandato e tu induci questo popolo a confidare nella menzogna. Perché, dice il Signore, ecco ti faccio sparire dalla faccia della terra. Quest'anno tu morirai perché hai predicato la ribellione al Signore. In quello stesso anno, nel settimo mese, il profeta Anania morì. Verbum Domini, Deo gratias, insegnami Signore i tuoi decreti, insegnami Signore i tuoi decreti. Vieni l'anna della delzo, dona grazia la tuce, non togliere dalla mia bocca la pave, che sono i giudici. Insegnami i tuoi decreti, sigono quei che temono e conoscono i tuoi insegnamenti, sia il tuo cuore nei tuoi decreti, non debba vergognarmi. Insegnami Signore i tuoi decreti, malvagi sperano di rovinarmi, io presto attenzione ai tuoi insegnamenti. Non mi allontano dai tuoi giudizi perché sei tu a istruire.